0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3972.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5058.
2: Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante. Nei sogni di una donna, la bellezza irriverente. Un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente. L'avesse preso prima, non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo. Qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno. Da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola.

0: qui non passa mai, mai.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

0: 9 3 2 1.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6974.
1: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridata.

confusa. Oggi mi sento così, sola con me confusa, sola con me confusa. E vorrei sapere cos'è

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what, you got.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 8, 8.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 32 minuti.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. C'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione. Toro, ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai. Gemelli, oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire. Cancro, al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito. Leone, è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirà il partner con parole dolci. Vergine, per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile. Bilancia, grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. Scorpione, in amore avrai l'opportunità di fare una cena simpatica in compagnia di nuove conoscenze. Sagittario, gli astri favoriscono i rapporti con le persone che ti circondano in ambito lavorativo, sarai più accondiscendente e in grado di ascoltare le loro necessità. Capricorno, potresti ricevere una comunicazione molto importante per il tuo futuro, tieni le orecchie aperte. Acquario, al lavoro e a scuola sei molto creativo e spontaneo, riesci ad esprimere fluidamente tutto quello che pensi. Pesci, oggi metamorfosi evolutive nel settore delle amicizie e della realizzazione delle tue speranze più segrete ti saranno d'aiuto. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7458.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 2 0 4

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 4 6.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare,

0: con questo te. Brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: CNR, giornale radio.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. C'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione. Toro, ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai. Gemelli, oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire. Cancro, al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito. Leone, è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirà il partner con parole dolci. Vergine, per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile. Bilancia, grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. Scorpione, in amore avrai l'opportunità di fare una cena simpatica in compagnia di nuove conoscenze. Sagittario, gli astri favoriscono i rapporti con le persone che ti circondano in ambito lavorativo, sarai più accondiscendente e in grado di ascoltare le loro necessità. Capricorno, potresti ricevere una comunicazione molto importante per il tuo futuro, tieni le orecchie aperte. Acquario, al lavoro e a scuola sei molto creativo e spontaneo, riesci ad esprimere fluidamente tutto quello che pensi. Pesci, oggi metamorfosi evolutive nel settore delle amicizie e della realizzazione delle tue speranze più segrete ti saranno d'aiuto. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
3: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco che ha ringraziato per la massiccia partecipazione sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni, trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
2: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti in località Colli sul Vellino al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
4: 2 ore in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
5: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
4: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al 2º posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

0: un DJ set sovrannaturale.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7044.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla colossale. Emergenza caldo. Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal. Dopo il rinvio a causa piogge di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherò al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Sei piedi, due bravi, preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. C'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione. Toro, ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai. Gemelli, oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire. Cancro, al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito. Leone, è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirai il partner con parole dolci. Vergine, per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile. Bilancia, grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. Scorpione, in amore avrai l'opportunità di fare una cena simpatica in compagnia di nuove conoscenze. Sagittario, gli astri favoriscono i rapporti con le persone che ti circondano in ambito lavorativo. Sarai più accondiscendente e in grado di ascoltare le loro necessità. Capricorno, potresti ricevere una comunicazione molto importante per il tuo futuro. Tieni le orecchie aperte. Acquario, al lavoro e a scuola sei molto creativo e spontaneo. Riesci ad esprimere fluidamente tutto quello che pensi. Pesci, oggi metamorfosi evolutive nel settore delle amicizie e della realizzazione delle tue speranze più segrete ti saranno d'aiuto. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisiling. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla col sale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne. Ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80 e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Allora, possiamo dire che ci siamo, che ce l'abbiamo fatta, che ci sono riuscito. Mamma mia, sono un pochettino in ritardo, faccio presente. Non è colpa mia, è colpa di tutto ciò che si chiama connessione. Buongiorno da Vladi, ben ritrovati su Radio Jukebox. Siamo, vabbè, sì, intanto siamo in esterna. Buona estate, stiamo in insieme. 393 999 7794, il numero è sempre a vostra disposizione. Ovviamente potete interagire con noi. Voglio sentire le vostre voci. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete?

fantastica. Ragazzi, a me questa canzone qua piace tantissimo. Intanto buongiorno all'amico Beppe, buona mattinata, buona giornata. Lo so che dobbiamo andare in pausa, adesso cerchiamo un attimino di prenderci il nostro tempo per la pausa e poi iniziamo insieme. Buongiorno anche a Lorenza, buona mattinata, buon viaggio. Ci sono quelli delle partenze intelligenti, ecco. No vabbè, dobbiamo ammettere, quelli delle partenze intelligenti sono quelli che stanno partendo proprio in questi minuti. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Rinsaldo, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Intanto c'è Claudio che scrive: buongiorno Vladi, per me è ancora una settimana di lavoro, mi farai compagnia in questa ultima lunga settimana lavorativa e dopo, insomma, a dopo per qualche richiesta. Ciao, buona mattinata, buona giornata. Allora fatemi vedere un pochettino, allora intanto non riusciamo.
1: Ciao Vladi, buongiorno, sono Marco da Palermo e vorrei ascoltare Petal di Ariana Grande, se possibile. Ti ringrazio tanto.
0: E allora ce l'ascoltiamo tra pochissimo. Intanto grazie anche al nostro amico da Palermo. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Ci sono una marea di vostri messaggi. Io devo veramente ringraziare tutte quante le nostre amiche e i nostri amici per stare sempre in nostra compagnia. Allora buongiorno anche ad Anna Maria. Buongiorno Anna Maria, ben sintonizzata con noi. Allora andiamo subito con Arti 5, vai, ce l'ascoltiamo e poi torniamo anche per accontentare. Siamo in esterna, siamo da Loano, saluto gli amici di Loano. Intanto ci potete ascoltare anche in DAB, ve lo ricordo, insomma possiamo stare insieme su Radio Jukebox ovunque voi siate.

era antidroga Emma e Fabri Fibra insieme, siamo in esterna quando senti le canzoni perché è un tampone musicale, no, metto il corrente. Cosa succede Vladi? Ditevelo, così abbiamo detto.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Elettra Lamborghini. Questa era Bam Bam Bambina su Radio Jukebox. Buongiorno Alessandro, buona mattinata, ben sintonizzato con noi. Ha scritto: questa mattina io sono veramente morto, Vladi. Potresti salutare Mara, che è la mia fidanzata? Grazie. Questo è il messaggio di Alessandro. Andiamo a salutare il nostro amico da Palermo che aveva richiesto Ariana Grande. 393-999-7794. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: domande su Radio Jukebox 393 999 7794. Intanto buongiorno, siamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, sentiamo le vostre voci. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Vai, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vorrei dedicare la canzone Cioccolata alla mia nipotina Nicole.
0: Rum e
1: la
0: cioccolata.
1: Puoi salutare? Grazie.
0: Certo. Ciao Nicole. Rum e cioccolata con Delia e Fiat 131. Questa è Radio Jukebox.

0: 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Buongiorno Valerio Bello.
0: Buongiorno.
1: Mi faresti ascoltare in Moda con Per una notte insieme?
0: Ma certo che sì.
1: Grazie, un buon inizio settimana a tutti e un grosso bacione a te. Baci baci Angela.
0: La mia Sciura di Milano, un bacione ad Angela. Questa è Radio Jukebox.

bellissima. Per una notte insieme erano i Modà, devo salutare la mia sciura di Milano. E vabbè, lì c'è sempre con me, ecco, per questo buona estate ovunque voi siate. Siamo in esterna, mi trovo nella soleggiatissima e caldissima Loano, insomma in Liguria, provincia di Savona. Ci potete ascoltare anche qui, accendete la radio, sintonizzatevi su Radio Jukebox, ma in tutta Italia voi potete stare in nostra compagnia anche sul canale 254. E poi mentre siete in viaggio vi ricordo cosa fondamentale, importantissima: accendete la vostra autoradio con il DAB e cercate Radio Jukebox, perché ci siamo. Un bacione alla nostra Dani da Novara, buona mattinata, buona giornata anche a lei, perché ci ha richiesto una canzone bellissima. Insomma, qua posso dire un po' pucci pucci perché mi piace veramente tanto. Sto parlando di Cioffi insieme a Noemi con Farfalle nello stomaco. Avete presente quando uno è innamorato che sente tutti quelli che... Non le provo da un po' di tempo oramai. Cercasi l'amore, non si sa mai durante il periodo estivo, veramente non si sa mai. 393 999 7794, siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: era ciò sì, insieme a Noemi, bellissima questa farfalle nello stomaco. Un bacione alla nostra Dani da Novara, sentiamo le vostre voci. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, chi è con
1: buongiorno
0: noi?
1: Buongiorno Blasi,
2: ciao.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Sì,
1: volevo dirti che ti amo di la fazina.
0: Bella,
1: ce l'hai già messa. No, metti supereroi.
0: Va bene.
1: Ciao amore, ti amo tanto.
0: Un salutone, ciao. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete?

0: con Volevo dirti che ti amo. 393 9997 794. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Se ci sei,
0: toc, toc.
1: Buona diretta.
0: E ti combatti un colpo.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Poi ti richiederò.
0: No, scusami, non mi stai ascoltando.
1: Più tardi. Un bacione e un abbraccio forte.
0: Allora,
1: ciao.
0: Un bacio.
1: Andreina, forse l'ho già detto.
0: Allora, ciao Andreina. Ok che ho tardato un pochettino, ecco, perché i collegamenti non volevano partire. Non so che cosa sia capitato, non so cosa sia successo, però ci siamo. Andreina, buongiorno. Era in mezzo al traffico perché si sentiva. Fatevi vedere, sono arrivate le foto. No, vabbè, ragazzi, sono arrivate le fotografie del nostro Tonino D'Adrosi. Ci ha riempito di foto anche questa mattina. Ne parliamo tra poco e tra poco ascolteremo il suo messaggio.

0: Karol G e Manu Chao su Radio Jukebox. Ragazzi, bellissimo, mamma mia. Allora, fatemi sentire il messaggio che arriva da parte del nostro amico Torino che ci segue da Drosi. Perché vai, senti, perché le foto,
1: certo,
0: sono bellissime. Buongiorno
1: a te, tutti voi di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
1: Tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici che ci stanno ascoltando da tutta Italia e oltre.
0: Bene, bene.
1: Torino da Drosi, piano di Giretauro. Vi auguro a tutti. Di nuovo,
0: andiamo in pausa.
1: Buona giornata.
0: Andiamo in pausa.
1: Buon inizio.
0: Andiamo in pausa. Andiamo in pausa.
1: Ciao ciao.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
7: Ok Salute e Benessere.
8: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Ogni estate torna puntuale lo stesso consiglio della nonna, un rimedio naturale da passaparola sui social. Prendi integratori di vitamina B1 o tiamina qualche settimana prima delle vacanze, il tuo sudore cambierà odore, le zanzare non ti pungeranno più. Da decenni la tiamina viene proposta come un vero e proprio repellente sistemico, ma qual è la posizione della comunità scientifica? Esiste una base reale o si tratta solo di un mito duro a morire? Per rispondere con certezza a questa domanda abbiamo analizzato la letteratura biomedica e le revisioni sistematiche condotte negli ultimi decenni. L'idea che la vitamina B1 possa fungere da scudo antizanzare risale al lontanissimo 1943, quando il medico americano Ray Shannon pubblicò un primo resoconto preliminare suggerendo che la somministrazione di tiamina, quindi vitamina B1, ad alte dosi potesse ridurre i sintomi e le punture degli insetti. Nei decenni successivi, tuttavia, questi primi report si sono rivelati aneddotici e privi di un gruppo di controllo rigido. Nonostante ciò, l'ipotesi biologica secondo cui la tiamina in eccesso eliminata tramite la traspirazione cutanea possa emanare un odore in grado di mascherare i segnali chimici percepiti dalle zanzare, come l'anidride carbonica e l'acido lattico, ha preso piede nel folklore popolare. Quando la teoria è stata sottoposta a test rigorosi in doppio cieco e con metodologie di laboratorio controllate, la presunta efficacia della vitamina B1 è crollata. E poi c'è la revisione sistematica del 2022. La conferma definitiva è arrivata dallo studio condotto dal dottor Matan Shelomi dell'Università Nazionale di Taiwan. L'autore ha analizzato 104 studi, casi clinici e linee guida prodotti negli ultimi 80 anni. La conclusione è stata perentoria. La tiamina non possiede alcuna capacità repellente contro le zanzare o altri artropodi, a prescindere dal dosaggio o dalla modalità di somministrazione. Se la scienza ha smentito l'efficacia della vitamina B1 già da decenni, per quale motivo molte persone continuano a pensare di poterne trarne beneficio? La ricerca suggerisce due fattori chiave. Effetto placebo. Quando si assume un integratore con l'aspettativa di non essere punti, si tende a fare meno caso alle punture minori o a posizionarsi inconsciamente in ambienti meno esposti. Modulazione dei sintomi. Alcune evidenze cliniche suggeriscono che la tiamina possa ridurre la reazione infiammatoria soggettiva e l'orticaria papulosa indotta dai morsi d'insetto. In altre parole, la zanzara punge ugualmente, ma l'intensità del prurito e del ponfo potrebbe risultare attenuata, portando erroneamente il paziente a credere di essere stato punto di meno. Grazie per essere stati
9: con. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: 254, ci siete voi, siamo anche in televisione, ve lo ricordo, canale 254 in tutta Italia. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ci potete ascoltare sempre. Buongiorno, ciao,
1: ciao. Sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina, buongiorno.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan.
0: Cosa?
1: La canzone di Gianluca Capozzi, no, non voglio perderti.
0: Non fa parte.
1: Se questa canzone non c'è, per favore me la potete mettere. Santa Vinci, tu sei la mia.
0: Nemmeno questa fa parte. L'amo della
1: tanto,
0: programmazione.
1: Vita. Ciao. Clara, saluto a papi.
0: Ciao,
1: io, ciao papà.
0: Carina.
1: Non lo so, saluto a papà.
2: Ciao.
1: Vabbè. Ciao vita, grazie anche a voi.
0: Sono bellissimi, però ci ascoltiamo Salda Vinci, così la cantiamo tutti insieme per sempre sì. Questa è Radio Jukebox. Dove siete?

0: sì, siamo veramente tutti quanti. Ieri sera ero in un locale bellissimo sulla spiaggia qui in Liguria e a un certo punto è partita Per sempre sì, ma sapete che sono partiti anche tutti quanti coloro che erano seduti al tavolino a cantare e ballare, bellissimo. 393 999 7794. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, dimmi.
1: Dove siete? In laboratorio, cosa fate?
0: Cosa fai?
1: Restauro sedie, con chi siete? Io e me. Un salutone da Geppetto.
0: Ciao Geppetto, è solo triste e abbandonato, poverino Geppetto, facciamo qualcosa. Vabbè, c'è la musica di Radio Jukebox. Insomma, con la musica di Radio Jukebox noi secondo me riusciamo in qualche modo a riempire le vostre giornate, giusto? 393 999 7794 è il numero a vostra disposizione. Devo andare in... dobbiamo andare in pausa. Ok, ragazzi, ci sarà la base? Ok, c'è il tampone. Va benissimo, per alcuni c'è anche il tampone, per altri insomma andiamo in pausa. Restate no, lo dico alla nostra amica Marianna che per un attimo si è persa, ha detto ma che cosa sta accadendo, cosa succede?
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta.

0: perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
0: Così mamma è felice e io di più.
2: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Era Ornella Vanoni con Insieme a te, insieme a Mario Lavezzi, bellissima, ecco, fantastica. E devo salutare Lori da Catania, buongiorno Lori, ben sintonizzata con noi. Ragazzi, è bellissimo, no, perché è arrivato un video che loro sono in spiaggia, voglio dedicare alta marea, al mio fidanzato Angelo, siamo qui in spiaggia che vi ascoltiamo, un abbraccio, ha scritto nel messaggio, ma questo video è bellissimo, anzi Angelo credo che sia lui nel video, ma noi possiamo condividerlo perché lui loro non ci stanno ascoltando con l'app, con ecco, loro hanno una delle vecchie radioline di quelle nere, bellissimo, possiamo sentire, insomma, perché c'è un video con te. Possiamo usufruire del vostro video, mi potete rispondere Manuela e Angelo, ciao, vai.
1: Sono bellissimi, però ci ascoltiamo
0: la canzone arriva subito e voi siete meravigliosi, grazie per ascoltare in spiaggia Radio Jukebox. Questo significa che voi canterete anche Alta Marea di Antonello Venditti, vero? 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: IT con Alta Maria su Radio Jukebox. Abbiamo accontentato sia Manuela che Angelo, anzi andate sul nostro account Instagram Radio Jukebox perché lo vedete, mi spiaggia con tanto di radio, insomma la radio di una volta, quella bellissima con la manopolina dove diventavi pazzo con la frequenza, per questo grazie, andate sul nostro, insomma sul nostro Instagram Radio Jukebox, ci sei e ciao Angelo, grazie. Dove vi trovate di bello? Mettetemi al corrente, intanto ci è andato il permesso di poter anche così insomma mettere la loro, il loro video, meraviglioso, grazie. Sentiamo le vostre voci, sentiamo un pochettino, vai 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete, vabbè ve lo chiedo.
1: Metti per favore Stay With Me.
0: Mamma mia, lei
1: ricordo degli anni che furono.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Gli Eight Wonder.
1: Vai, senza Radio Jukebox in laboratorio. Bravo. Questo mai.
0: No, perché
1: sempre
0: sennò...
1: Radio Jukebox.
0: No, è presente, che noia, che barba, che noia. 393 999 7794, taggateci nella vostra estate Radio Jukebox, ecco, taggateci, dove siete, cosa fate, con chi siete, se siete in spiaggia ovviamente, fighissimo, fateci vedere.

0: sono gli Eight Wonder, questa era Stay With Me su Radio Jukebox, bellissima, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, ciao. Vladi, buongiorno. Da Giga Decorazioni, finalmente le vacanze.
0: Però non mi avete...
1: Ciao Vladi, un abbraccio.
0: Giga, non mi avete portato con voi.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Non so cosa stia accadendo, probabilmente si chiama caldo, probabilmente si chiamano connessioni, insomma stiamo un po' impazzendo. 393 999 7794, insomma tutti i nostri tecnici stanno lavorando per non far impazzire troppi PC, secondo me.
1: Ciao,
0: vai,
1: Vladi, ciao. Buongiorno, sono Maria Rosa, siamo da Torino.
0: Ciao.
1: Buon inizio di settimana a te e a
0: grazie.
1: Tutti quanti. Vorrei ascoltare oggi gentilmente la canzone sì. di San Giovanni, vai. Le ragazze.
0: Bellissima, insieme a Clara, insomma bella, fresca, estiva. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, siete con Vladi.

0: Clara e San Giovanni. Queste erano le ragazze su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Radino.
0: Buongiorno.
1: Buon lunedì a tutti da Ale e dalle mie ferie.
0: Ah, lui in ferie. Bene, bravo, bravo, bravo. Insomma, buone vacanze con noi di Radio Jukebox in questo caso. Ciao Ale. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Madonna e Sabrina Carpenter con noi su Jukebox.

Poi con Dai Dai su Radio Jukebox 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.4.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Claudia Megrei insieme a Clementino, e già mi sento in vacanza. Devo andare a salutare un amico che ci segue. Da aspettate un attimino, perché stavo vedendo i tantissimi messaggi. Ecco, eccola qua. Buongiorno Vladi, oggi comincia l'ultima settimana di lavoro prima delle ferie tanto attese. Potresti mettere "E già mi sento in vacanza" di Claudia Megrei, per favore, così speriamo passi velocemente. Grazie, saluti da Palermo. Questo è il messaggio che arriva da parte di Danilo. Ciao Danilo, dimmi tutto.
1: Tu non mi vieni a trovare a 30 km di distanza per fare una grigliata e vuoi venire nelle Marche?
0: Ma sì, ma le Marche
1: non lo so.
0: Le Marche proprio, hai presente viaggio a scrocco, tutto a scrocco, e anche la Coca-Cola. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola meglio non farlo.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Jukebox. Che brutta cosa, mi hanno dato dello scroccone. Ma non è carino, è solamente... e far contribuire agli altri. Vabbè, non lo so, dai, un salutone, ciao Giga. 393 999 7794, salutiamo il nostro amico Cutriz, buongiorno.
1: Radio Jukebox, ora esatta sono le ore 12 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. CNR, giornale radio.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito da almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Gianni Morandi insieme a Lucio Dalla. Questa era Vita su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno a Roberto che è la richiesta, vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Buona mattinata, ben sintonizzato.
1: Buongiorno,
0: su Jukebox.
1: Buongiorno, buon lunedì. Dai, qui è l'ultima settimana lavorativa e poi finalmente le tanto meritate ferie, quindi
0: vengo con voi.
1: Ultimi sacrifici soprattutto per sto caldo che ci sta uccidendo, mannaggia. Comunque salutiamo quindi i colleghi da Vita Castagno,
0: sì,
1: gli amici della Buffa, sì, e mio amore Davide, che lui beato lui è già in ferie. Un bacione a tutti e buon mi raccomando, resistete a questo caldo. Ciao Maria da Giareno.
0: Maria, perdonami, lui è in vacanza e tu sei ancora in città?

0: Anche Luca e Simona ci ascoltano dalla spiaggia. Grazie ragazzi per stare in nostra compagnia. Hanno richiesto Hathaway con What is Love. Buongiorno.
1: Buon inizio di settimana, Vladi. Come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Come le foglie di Malika Ayane.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e a tutto il Radio Jukebox. Buone vacanze a tutti quanti.
0: Ciao Francesca, un bacione.

0: Era Malik Ayane con Come Foglie su Radio Jukebox. Dobbiamo andare in pausa, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, per questo andiamo a salutare anche le nostre amiche che sono lì ancora a lavorare, anzi un bacione enorme per Rita, Esther e Teresa. Ciao ragazze, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Mauro con La città degli angeli su Radio Jukebox, richiesta da Paolo per Giovanna. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, popolo di Jukebox. Sentiamo le vostre voci, intanto scaricate la nostra app ADN Play se non avete la radiolina da spiaggia. Io sono bellissimo, no, è bellissimo il messaggio prima di Manuela ed Angelo con la loro bella radio, anzi andate su Radio Jukebox su Instagram così almeno potete vedere anche il video che hanno realizzato ascoltando Jukebox su Instagram, Radio Jukebox, oppure Vladi Tallini, potete seguire anche voi mentre ci siete. Ciao, chi è?
1: Voi? Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Domenico da Messina, in trasferta.
0: Ciao Domenico.
1: Superato.
0: Ciao Domenico.
1: Volevo salutare la mia vicina, la signora Angela, sì? Teresa, la mia Novanina e tutti i miei familiari. Volevo chiederti
0: cosa?
1: Se era possibile ascoltare Più bella cosa di Eros Ramazzotti.
0: Va bene.
1: Dedicarla alla mia nipotina.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox con Vladi in esterna da Loano.

0: Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai.
1: Ciao Vladi, un ciao. Saluto grande da Mina da Gugliasco, ciao.
0: Ciao Mina, grazie. Buongiorno Vladi e tutti gli ascoltatori, da Claudio. Mi seguo da Palermo, mi faresti ascoltare Giuni Russo con Un'estate al mare? Siamo pronti anche per cantarla questa. Certo che sì.

Giuni Russo con Un'estate al mare su Radio Jukebox. 393 999 7794, aiutatemi perché mi hanno richiesto i Radiohead con Stay With Me. Non la riusciamo a trovare, ma esiste Stay With Me dei Radiohead. State con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Pharrell Williams con Happy su Radio Jukebox. 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete. Intanto andiamo a salutare Roberto, che scrive: mi chiamo Roberto, vi scrivo da Alcamo, provincia di Trapani. Vorrei dedicare a Che male c'è di Pino Daniele a mia moglie Patrizia, che aspetta il nostro primo figlio Aurelio. Un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie Roberto. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Pino Daniele, bellissima, che male c'è, anzi Roberto, grazie, insomma andiamo a salutare Roberto, la moglie Patrizia e il loro primo figlio in arrivo, che quanta dolcezza anche con le canzoni di Pino, insomma Aurelio, un abbraccio a voi ragazzi. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, chi è con noi, questa è Radio Jukebox. Ciao
1: Luigi di Barletta, ciao Luigi. Stavo ascoltando una bellissima canzone di Ricchi e Poveri.
0: Vai.
1: Sarà perché ti amo, e richiamo la moglie Federica, sì, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia, e saluto il fratello Checco DJ. Sarà perché ti amo, che confusione.
0: Fantastico, grazie. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete ascoltare e guardare sempre.

0: Era Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America su Radio Jukebox. 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta in

richiesta Claudio era Madame con Mamma non mamma. Non so se Claudio avesse o meno una margherita per poter fare Mamma non mamma, non lo so, però insomma, ciao Claudio, un salutone enorme. 393 999 77

0: Baby Rex con David Guetta su Radio Jukebox, questa era Sad Girl. Sentiamo voi, ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi, finalmente l'ultima settimana di lavoro sta cominciando e poi si va al mare.
0: Bravo, bravo.
1: Dai, io sogno già di essere sulla spiaggia e se possibile vorrei ascoltare la canzone Chic Boom di Compagnia do Calypso. Va bene? Un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio anche a te, buona giornata, saluti da Riccardo, ciao Vladi.
0: Ciao Riccardo.
2: Dici che...

0: 393 999 7794, dove li trova Riccardo. State con noi, a tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 12 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Napoleone con Cucù Mariso, Radio Jukebox. Ragazzi, questa mattina il nostro Cutriz sta lavorando veramente tanto. Mamma mia, portate un asciugamano per il numeroso sudore che... Mamma mia! Ciao Nico! Un salutone enorme. 393-999-7794. Devo andare a salutare papà Mattia. Un saluto enorme a papà Mattia, e dobbiamo salutare anche, insomma, Alessandro e il insomma e la sua Irene. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox, anzi questo è l'orario dove siete.

0: Lorenzo insieme a One Republic. Questa era In Your Eyes su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, radio, sono Daniele. Ciao. Come va? Tutto bene? Oggi sarà possibile ascoltare i rubini di Mahmood e Lisa, dedicare la tempo tutto a te.
0: Sì.
1: E oggi è veramente caldo, oggi si va anche al lavoro.
0: Mamma mia.
1: E
0: c'è
1: ancora una settimanina e poi sono a casa anch'io. Anche mia, veramente non vedo l'ora di riposarmi, almeno riposarmi. Ciao, un bacione.
0: Un bacione anche a te, ciao, alla nostra amica Valeria che ci segue da Milano. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, ce la ascoltiamo subito. Arriva Rubini con Mahmood ed Elisa, questa è Radio Jukebox.
2: Quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda, allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: 333-2688-688-799-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono sempre Mirella da Cosenza.
0: Mirella, dimmi tutto.
1: La mia
0: cosa
1: nipotina voleva, dimmi, ascoltare quella di Alex Lamborghini.
0: Sì, Elettra.
1: Cioccolata.
0: Che forse è caramello.
1: Canzone, poverina, vuole ballarla.
0: Ma forse è caramello. Va bene, va bene, va bene. Gliela mettiamo. Un bacione enorme.
1: No, chi sei tu?
0: Dai.
1: Come?
0: Amore, si chiama Chloe, giusto? Capito bene? Però cara nonna, Elettra Lamborghini insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo con Caramello, la canzone che vuole ascoltare la

0: Coante, Elettra Lamborghini, Lola Indigo con Caramello su Radio Jukebox. 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
4: Per la tua pubblicità su questa emissione.

Franco Battiato con La Cura su Radio Jukebox. Il messaggio: sono Nunzia, volevo La Cura di Battiato e dedicarla al mio amore Rosario. Ci sarò sempre io a prendermi cura di te, ti amo. Wow, ma che bello questo messaggio. Un salutone, ciao Rosario e ciao Nunzia. 393 999 7794. C'è Giulia da Corigliano Rossano. Buongiorno Vladi, mi faresti ascoltare Amore di Contrabbando di Cristiano Malgioglio? Certo che sì, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: Mano Malgioglio per Giulia che ci segue da Corigliano Rossano, un bacione a lei, era Amore di Contrabbando su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao, sono qui da Moncalieri, auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana a tutti, e chi va in vacanza buone vacanze.
0: Bene,
1: volevo ascoltare una canzone.
0: Quale?
1: Di Bonnie
0: Tyler,
1: cantante americana. Grazie,
0: a piacere tu. Total Eclipse of the Heart.
1: A tutti, ciao ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito, un bacione alla nostra amica Cristina. Questa è Radio Jukebox. Turn around. Every now and then I get a
2: little bit. Buongiorno Vladino, qui ancora operativi dagli uffici. Facci compagnia con bella musica, un bacione.

Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart su Radio Jukebox. 393 999 7794, rimanete con noi, tra pochissimo balleremo destra destra sinistra sinistra per la nostra Marianna.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
4: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
3: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico. E su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
5: Sigo con preoccupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad e di giustizia.
3: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie della ascolto, buona giornata.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Era Carlos Rosé con Princesita, giusto? Devo andare a salutare Marianna. Un bacione enorme. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox, in diretta da Loano. Arriva anche Farruco per Luca.

Farruko con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Buongiorno Vladi, ci faresti ascoltare Maneskin con Coraline? Bacione grande da Stefi e Adina. Questa è Radio Jukebox, voi siete protagonisti con noi.

0: dirti più niente, non potrò colpirti più.
1: Sono i Maneskin, Coraline, Coraline. Beh, bellissima, mamma mia. Era tanto che non l'ascoltavamo. Per questo grazie alla nostra amica che l'ha richiesta. Fammi leggere un attimino. Loro sono Stefi e Adina. C'era anche il bacino. Restate con noi, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox. Tra poco si torna insieme ancora con i grandi successi. Torneremo con i Simply Red e con Stars.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: e bis. È bellissimo. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox, ecco. Salutiamo chi probabilmente pranzando con la granita siciliana lì con la brioche col tuppo, mamma mia. Niente, è che mi vengono quelle voglie estive, ecco, quelle voglie estive di quei dolci.
1: Ciao, mi faresti ascoltare gentilmente chissà se stai dormendo?
0: Sì, bella.
1: Buona giovanotte se non è ancora passato.
0: Bella.
1: Buon inizio settimana e un bacione grande.
0: Giovanotti, torniamo un po' indietro negli anni con chissà se stai dormendo. Questa è Radio Jukebox. Cos'è che mi scrive? No, ridono per...

0: tanto di no. Che nessuno stia dormendo adesso, no. E non va bene, insomma, adesso, dormire adesso, no, bisogna ascoltare Radio Jukebox, bisogna stare con noi. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione con Vladi. Allora, fatemi sentire intanto, vai.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno. Siamo ancora operativi dagli uffici.
0: Oh, salutiamo.
1: Facci compagnia con bella musica, un
0: va
1: bacione.
0: Benissimo, va benissimo. Salutiamo gli amici della Green Chief. Un salutone enorme. Pranzo, niente. Allora scrive, niente granita, oggi gnocchi alla sorrentina. Perdonatemi, ma per questo periodo caldo, sole, estate, gnocchi alla sorrentina, che adesso mi sfugge però come, insomma, la ricetta degli gnocchi alla sorrentina qual è? Insomma, c'è qualcuno che mi può aiutare, grazie. Scusate, se siete sotto l'ombrellone e la conoscete, potete inviarmi un messaggio per favore? 393-999-7794, gnocchi alla sorrentina, ma non sono pesanti, no, poi in spiaggia.

Annalisa, questa è la canzone estiva su Radio Jukebox. Vladi non è proprio leggero, ecco, per questo periodo, però c'è la mozzarella, il parmigiano, l'olio, il basilico, insomma, e poi chi vuole anche uno spicchio d'aglio, grazie, questo devo andare a salutare Cettina, un bacione a Cettina, ecco, che mi ha messo al corrente della ricetta allo gnocco alla sorrentina. Vediamo se ti rispondono, sono con mozzarella, pomodoro. No, mi ha appena risposto Cettina, magari essere sotto l'ombrellone, oggi niente mare né piscina, questo è il messaggio che arriva da parte di Lore. Ah, in ufficio, però ti viene la pennichella, perdonatemi, e non va bene, e non va bene, in ufficio la pennichella, no.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14 e 5 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: La voce di Giorgia con Girasole su Radio Jukebox. 393 999 7794. Meglio gli gnocchi e la sorrentina che la mia triste insalata. Questo è il messaggio che arriva da parte di Luciana. Ciao Luciana, buongiorno. Anche lei è in ufficio e ci sta ascoltando. Beh, insomma, c'è ancora chi lavora, non è che tutti quanti sono in vacanza. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buon pomeriggio, buon lunedì inizio settimana, carissimo Vladi.
0: Ciao,
1: sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo,
1: tutto ok? Tutto bene, passato
0: posto.
1: Un bel weekend, spero tanto.
0: Tutto
1: oggi
0: posto.
1: Per favore mi fai ascoltare un successo un po' retro, come dici tu. Cosa? Black con Wonderful Life.
0: Ma
1: una
0: vita.
1: Canzone bellissima, e mi raccomando, fai un bagno anche per me.
0: Va bene,
1: ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.
0: Sarà fatto intorno alle 15:20, dai, insomma. E vabbè, il tempo di terminare la trasmissione, poi insomma correre in spiaggia. 3939 997794, questa è Radio Jukebox.

richiesta Massimo, era Black con Wonderful Life su Radio Jukebox. Allora, mi faresti ascoltare una canzone? Certo che sì, scrivimi il titolo della canzone così almeno ti accontentiamo. Noi siamo Radio Jukebox, siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, ci siete voi. Arriva anche Elisa con L'amore.

con Amore ero un po' incerto. Prima ero un po' incerto. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Frankie Goes to Hollywood con Relax su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Marina da Rivalta presente. Buona continuazione di giornata, ci sentiamo più tardi.
0: Scusami, la mamma c'è, Paolo c'è, oppure dove li hai mandati, dove li hai rinchiusi? Io sono sempre un pochettino preoccupato, insomma, chissà. Sentiamo voi, ciao.
2: Ciao Vladi da Marco Acquamen.
0: Ciao Marco.
2: Mamma mia, anche oggi si squaglia qua a Torino, mamma mia. Senti una cosa,
0: dimmi,
2: per favore
0: tutto.
2: Mi fai sentire un pezzo, oggi cambio genere,
0: Cosa?
2: David Bowie con Modern Love.
0: Cosa
2: saluto
0: succede?
2: A Gemma da Maglia, a Giulia Fastina, dietro Giacomino, a Francesco e Antonello del Paris de Sapone. Un abbraccio, un bacione da Marco Acquamen.
0: Ciao Marco.
2: Ciao Paolo, bravo.
0: Cosa?
2: Beato te che sei a Loano. Ci
0: cosa
2: vediamo
0: succede?
2: Alla prossima, ciao ciao.
0: Cosa succede per questo cambio musicale?

David Bowie con Mother Love su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero è a vostra disposizione per interagire con noi. Mi faresti ascoltare Jolier con Canzone d'amore? Grazie, mi chiamo Angelica. Ciao Angelica, piacere, sono Vladi, così almeno datemi una V, datemi una L, datemi una A, datemi una D, datemi una I, così almeno facciamo prima, no? E insomma è con la V doppia, con la Y finale, Vladi Tallini, anzi è mettete, insomma, seguiteci su Jukebox, Radio Jukebox su Instagram, state in nostra compagnia.

Jolier con Canzone d'amore su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Angelica. Buongiorno anche a Roby che scrive. Buongiorno Ladi, grazie. Restate con noi. Ha cambiato cambio di stagione, quindi cambio musicale. Questo messaggio arriva da parte del nostro amico Marco Aquaman. Restate con noi, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Baby K, questa era Tu Macarena su Radio Jukebox, l'avete ballata? Vabbè, mentre c'eravate, dai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, un saluto da Orno Beach, ti chiediamo Alfa e Giovanotti, buon vento, grazie, ciao.
0: No, ragazzi, dove si trova Orno Beach e in quanti siete? No, è bellissimo.
2: Il campo

0: Sofia ed Alfa, questo era Buon Vento su Radio Jukebox. Devo andare a salutare, grazie, c'è Donatella che scrive Ornos Beach, si trova in Grecia. Ah, vabbè, Donatella, sono in Grecia allora, gli amici di prima, mi fai risentire per favore gli amici che sono in Grecia, giusto? Non mi sei, forse in
1: ciao
0: vacanza.
1: Vladi, un saluto da Orno Beach, ti chiediamo
0: non
1: Alfa
0: è con la S.
1: E Giovanotti, buon vento, grazie, ciao.
0: Vedi, sono anche in tanti, vai, sentiamo, ciao.
2: Ciao Vladi, sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
2: Ascolta.
0: Dimmi.
2: Mi faresti sentire che sono da una persona che segue sempre Radio Jukebox?
0: Grazie, brava.
2: E le piacerebbe ascoltare.
0: Cosa?
2: Raff, l'ultima di Sanremo.
0: Ora e per sempre.
2: O quella, o Achille Lauro.
0: Lui è andato in onda.
2: Grazie, buon pranzo a te e alla grande famiglia di Radio Jukebox. Un bel

0: sempre.
1: La voce di Raf, ora e per sempre su Radio Jukebox. 393 999 7794, fammi sentire il messaggio, vai, vai, vai. Sentiamo voi.
2: Ciao Vladi, per tutti i tuoi radioascoltatori, sì. Orno Beach si trova a Margherita di Savoia, provincia di Bari.
1: Questo sta a significare che non siete in Grecia, ho capito. Allora salutiamo gli amici e le amiche di Margherita di Savoia.

Francale, Levante, Delia, questo era il mio paese su Radio Jukebox. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete, cosa fate e con chi siete?

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Ricordi hotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, sono Radio Jukebox, bella carica, mi piace, vai. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi?
1: Buongiorno Bladi.
0: Buongiorno.
1: Senti, mi fai ascoltare che la musica gira la testa.
0: La testa
1: per
0: gira.
1: Per favore, che a mia già sta girata da tanto giorno con questo caldo.
0: Mamma
1: io
0: mia.
1: Non posso più. Mannaggia, mannaggia, ciao Bladi, bacio, bacio.
0: Mamma
1: ciao.
0: Mia. Senti come l'ha detto bene, bacio, bacio, bellissimo. 3939 997 794, questa era

0: Tequila con Anita. Questa è la testa gira su Radio Jukebox. Devo salutare la signora De Santos che ci segue da Bovalino, se non ricordo male, vero? Guarda un po', c'è Gianluca il vespista di Monasterolo che aveva richiesto questa telepatia. Il primo sms l'ho inviato proprio prima di lei, ha scritto nel messaggio. E vedi, non lo so, la testa gira entrambi. Ciao Gianluca, un salutone enorme. Che poi la signora Maria De Santos, se non ricordo male, ha un'ottantina d'anni. Mi fai sentire il messaggio, perché ha inviato un messaggio adesso. Vai. Sentiamo un attimino che cosa dice.
1: Sì, da Bovalino,
0: da Bovalino.
1: Giusto.
0: Mamma mia, un bacione enorme per, vedi che
1: tu sei andata a mare, ci vedo tu rosso in fascia. Che è successo?
0: Sono al mare. No, sono
1: da Bovalino.
0: Sono al mare, sono in spiaggia, sono in diretta da Loano. Vai, sentiamo le vostre voci. Mi si vede così tanto? Ho messo anche la crema abbronzante. Insomma, no, ma fa caldissimo. Vai,
2: buongiorno.
0: Ciao.
2: Sento, vorrei dedicare la canzone a mia sorella Vittoria che oggi fa 75 anni.
0: Auguri.
2: La canzone
0: cosa?
2: Di Raffaella Carrà, tanti auguri.
0: Vabbè, il classico.
2: Te la dedico a te e tutti quelli che mi conoscono. Sono Teresa da Palermo.
0: Benissimo.
2: Ciao. Buon pranzo.
0: Ciao. 393 999 7794. Cos'è? Andiamo bene, proprio bene. Che ti succede, Gianluca? Questa è Radio Jukebox. Ancora pochi minuti. Sono volate.

0: pensieri non ha. E allora ne trovi un altro più bello che pensieri non ha. E Raffaella Carrà, questa era Tanti auguri su Jukebox. Ciao
1: Vladi e ciao Radio Jukebox. Vorrei richiedere, se c'è tempo, penso di sì e penso di no, una canzone. Ti ho scritto quasi 2 ore fa, ma non hai letto il messaggio.
0: Siete una marea.
1: Di stadio, sorprendimi, e dedicarlo alla mia persona più cara e dirgli che li voglio bene, tanto bene. Grazie, buona giornata e buon mare.
0: Grazie, allora ce l'ascoltiamo subito. Guarda, Veronica, ciao. Siete tantissimi, ci sono una marea di vostri messaggi. Grazie per stare con noi di Jukebox.

0: sono gli Stadio con Sorprendimi su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Alessandro che scrive: primo giorno di ferie, vado dall'osteopata. Questo significa che sta male, ragazzo. Va bene, le ferie servono a qualcosa, anche a fare quelle cose che durante l'anno lavorativo non si riescono a fare. Allora, grazie veramente a voi tutti, siete tantissimi, ci sono veramente, e chiedo anche scusa, una marea di vostri messaggi. Posso sentire alcuni vostri saluti? Dai, ciao.
1: Buongiorno e buon inizio di vacanza a me e a chi è in vacanza.
0: Vedi?
1: Ciao a tutti da Beppe.
0: Vedi che Beppe è in vacanza, per questo salutiamo l'amico Beppe. Un salutone enorme, vai, siete tantissimi.
2: Buongiorno Vladi, buon lunedì, sono Mauri dalla Val di Susa.
0: Ciao Mauri, un salutone al nostro amico Mauri dalla Val di Susa, vai.
3: Buongiorno e buon lunedì a tutti, ciao a tutti, al mio pubblico, a te Vladi, alle vostre famiglie, alle nostre famiglie di Palermo, a tutti quelli del mondo, a quelli del mio quartiere.
0: Bellissima, ciao anche alla nostra amica Teresa che ci ascolta da Palermo, per questo un abbraccio enorme, fammi sentire, vai.
4: Ecco 13 buone ragioni per preferire Radio Jukebox ad una come te.
0: Dal Salento anche il nostro amico Gianmarco, un salutone a Gianmarco. C'è Sofia, un abbraccio enorme anche alla nostra amica Sofia, vai, fammi sentire.
5: Ciao Vladi.
0: Ciao.
5: Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie mille. Buon pomeriggio anche a te. Vai, vai, vai, vai, vai.
6: Ehi là, ciao, Ehi là. Sono Antonella.
0: Ciao Antonella, un bacione anche alla nostra amica Antonella. Vai, fatemi sentire le vostre voci. Ciao, ciao, ciao.
7: Ciao da Marco Aquaman, per me le vacanze ancora niente. Ciao domani.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Un buon pomeriggio da Geppetto.
0: Eccolo qua.
9: Ciao Vladi, buon pomeriggio, a domani. Un salutone enorme da Francesco da Rivalta.
0: Grazie, ciao. Grazie mille, grazie ragazzi, grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Ovviamente domani ci ritroveremo insieme sempre qui su Jukebox. Grazie a voi tutti, baci, abbracci e a domani, mi raccomando, ditelo a tutti quanti, ecco, e sintonizzate tutte quante le vostre radio su Radio Jukebox.
10: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione.

0: soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola, al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il vice ministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché è impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte.

te. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
6: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
5: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico. E su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
7: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
5: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 8 9.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

pace e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: casa dei sogni.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Aia! Questo brano lo puoi richiedere

0: che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info. Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
4: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27 tenne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 9 5.

0: fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il piedi, due tani, peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Radio Jukebox. Sei io!

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli i sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamani invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4130.
2: Bring the action.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter, per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Gila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Bennett, arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3572.
1: C'è una ragione di più. L'hai detto.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Questa è per chi è in viaggio, ma resta occhi negli occhi con chi rimane.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6639.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: e con il codice 8021.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 4922.
1: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 5 7.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: possa far male.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: lo puoi richiedere con il codice 1 3 2 4.
1: Generale, dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:32.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Let's go.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.